pace, signor. Giurato, mi trovo una prova sicura che Desdemona è impura. Da sfuggire, nulla ti giova. Non assicuro la visibile prova. Oh, sulla tua testa, t'accende.